la promesse divine. E ha fatto un gioco di mina. Io te adoro, viva amica. Ti innamoro forte per te, tua amica. Cercami cerca, per me non separarmi da te.